0: Menu Itapema, aqui na 93.7.
1: Dovrei essere contento, ho un lavoro più o meno stabile. Sono un cittadino rispettabile che arriva a fine mese.